0: Hey! Per favore, ancora un applauso. Mio ospite da Londra, Sarah Jane Morris.
1: Buonasera.